0: Mamma Maria,
1: Maria,
0: Maria,
1: mamma
0: mamma
1: mamma
0: mamma
1: mamma
0: mamma
1: mamma.